0: Oremus. Deus, qui beatum Dionysium eiusque socios ad predicandam gentibus gloriam tuam misisti, eusque virtute constantia in passione roborasti, tribue nobis quesumus, et ex eorum imitatione prospera mundi dispicere, et nulla eius adversa formidare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Verbum Domini. Deo gratias. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Confitebor Domino in toto corde meo, in consilio justorum et congregazione. Magna opera Domini, equirenda omnibus qui cupiunt ea. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Decor et magnificentia opus eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Memoriam fecit mirabilium suorum, misericor et misereator Dominus. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Escam dedit mentibus se, memor erit in saeculum testamenti sui. Virtutem operum suorum annunciabit populo suo, ut det illis hereditatem gentium. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Sexta. Abdomen de Tertia.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem.